Mira ke le boga motheletse ke sara madume ya khutso a borutho ka ona molotsana gore tsene mebarakeng ya ditshelete ranta re ke sheka diranta tse le sume tsela di sente tse masume tlhano senyane ga tlhano le dollara ponto ka diranta tse masume pedi pedi di sente tse masume tlhano pedi euro ka diranta tse le sume senyane di sente tse masume ne tsela mola dollara ya Australia re ke sheka diranta tse le sume tele di sente tse masume senyane tlhano euro re ke sheka dollara ya tele di sente tse le sume shupa dollara ya mo go di yene tse le kgolo masume tlhano shupa fegalona te pedi re lebela di pja gauta re ke sheka di dollara tse di kete tse nne magolo tsela nne mola platinum re ke sheka di dollara tse di kete tse pedi le seswai ontse ole yo se tlotla go ya brand re ke sheka di dollara tse le kgolo le seswai le di sente tse masume pedi senyane barele ke tsena tse o tsa mebaraka ke a leboga.

music ke lo rongwa e kwa ya sibella ga bea le go thobela FM di tlalemiso a sirpa ga re go tsho e ri yela ya botshelela re go rena a di ntlhagolo tsa ditaba di emeka sepopego sefe mashilo modlole re tsapa go robile le mafelo.

0: Rete oh ile a re sa dumedishana Rete lolo
1: Rete o a di thetsa mae

ke ene go re fa yona re re opela le yona ka moshupologo wa Neto Moses Nkosazana daughter le Big Zulu o gona mo go shenye mfazi wepe pa ke Master KG a se pa go tsho go iri yela ya boshupa o di mo ga a se go di mo ga tlhogo e di ba go tsho go iri ya boshupa mashilo mdlule

Kena Monica, Monica Yanare, why I love you so much. Kabala meso sire ke lo semese so ifela, mgo tswa go yena iri yena iri ya senyane. Go medula le rena, ska wa shita la ka tete. Rata hore re tle re ko rena. Ke mo Afrika, kgwedi ke Afrika go me go pula gore tse dintshinyana tse re tla ba re di dira. Ke tse le hore di tlhalosa serena gore rena ma Afrika ke rena bomang. Go pula gore ne le me Marielle ke ka

0: tutto.
1: O le marca radio, la radio le affela, le affela che va che la... Uze non samrati mio cara la radio.
0: Ah, vabbè, le radio, le radio la offela. Che tu lo vale battata quello fa. Banna we. Le radio le affela, quello molto arzio, molto mangao tsuenyini. E no ba wena hore limpheletse le go feletse ke le go feletse ile la ba gona e bile a ke ibutse ka mogo ge le go feletse gona nako e lebego le le gona e be e le la nnete gona le a fela
1: tsotemake la bona ge le fedile lerato le a fela because a sanke la ba gona akere no ke phitlhile ka something no lebeletse se sengwe ntate o mme o ne a lebeletse gore ke tšhofa nako ka ena la ikwešiša so ge a ra gore lerato lela a le sa leo kare a kere ena na a tšhofa nako ra oa ke tšofetse bjale ditšhelete sese di tšwile so mme o a sa leo ka mara lerato a sa akaretšwa lerato le fedile ka baka la gore o tšhofile nako o senyeditše motho mongwe nako ato o na le go fela ka lerato a se o fela ka gore lerato la sanke la ba gona oba maybe oba motlho mongwe lerato nne le le gona le fedile aowa tatemake oba o lebeletse o benefita gore okay o ke tšhofa ke puša nako ka ena ge dilo o na le batho ba bangwe botatemake o dia dilo le motho o toa mathomone ge o fitha gare o bona gore maybe o tshwara ditšhelete gore maybe o na le di-business ditshomong tsamaya bo o bona kare o ya ke neng le yona ke thomileng dilo je le yena a se ja moswanela motho so o gapeletša gore lerato a le sa leo ka baka la goreng o swanedite motho yo dilo tseo ben le tsona katego yago a e sa akaretse motho yo ne e mo akaretse mo la morago sa sokola re o bo o sa agela no mothoka motho no bona gore lerato le gona because na o tlegile na le gona ntse o tlegile le ka ditshapelo nako nngwe le emaema le isanedimo lefashe a nyaka gore jaaka go di loke mola di lokile a re sa moswanela o na le batho ba bantsi tatemake manyalo a thubeile a se tsaba gore lerato ba sanke la ba gona lerato ntse le le gona batho ba o aga nto le mosadi a fetsa bona re ga yo a e sa motshwanela ke ntho le batho ba faleletse ba re ga o tripe yaka wena o bo mokiša kae o toa mathomone mengwa after 36 years o e lenyalo le le sa fela ka 2 years lerato le ne le sa ke le fedile maybe le ngwaga le setso le fetse because of ona no o pušitše nako ka mothula o diile dilo o ateile o berekile mengwaga-ngwaga modimo ao wata o ya dipenšeneng ma ke sa gore leše tša botsofa di bja lena le le mmogo gape le godisitše bana last bone a na le 29 years aowa ke o ikeme ola so ma ke sa gore le thagane le godise batolo ona o bona kare aowa ye a e sa moswanetseo ya montšha monamile o bolela maaka gore no lerato le fedile ga ona lerato la go fela tatemake ge lerato nka dula nka nyala mosadi because ke sa le mengwageng ya boswa ke nyaka thego yage ao o tantlhatswetsa dielo tse ka mokantse ke a nyanenyane mothadilo jaaka ditsamaya botse modimo wa re arabago ya mothano wena lerato a se re ne le sego re ne le le gona e no ba ke reng a ke tse gore ke tare ke o tlhalefela tseko kapa ke o nagana gore o botlhale na
0: a re le se gona fa ngwane sho ke leboge kudu o boledišana le wena
1: ke lebogile tatemake
0: go na le koša e re true love never dies go na le koša e re true love never dies lerato la nnete ga le fele ditumelo o ka re ka moka tseo ke di gopolago ge di bolela ka lerato la nnete di leka go tlhalosa lerato leo le sa felego monna ba re ke William Shakespeare o re love is not love which alters when alteration which alters when it alteration finds. Ke Shakespeare ga bolela ka lerato. A re lerato e tla ba e se lerato. Ge le ka fetoga le dipheto, ge le ka fetoga le dipheto ge di tla. A ke tsebore la mokushishana. Love is not love which alters when it alteration finds. Ya. Itlebe selerato lewe, itlebe selerato lewe le ka fetogago. Ge di phetogo di tla go ba ge di phetogo di ba gona. Go ba ge le ka khwetsa di pheto. Gore a ke no re mohlomong ke le ka go tlhalosa sa se bolelago. A ke no o nyetse mosadi shu. Ile mosadi a mmelo mo botse a. Ana le mmele wa go tlala, ana le mmele wa go tlala. Ka lebaka la malwetse mosadi owe ga a tlo fetoga. Now when that woman starts to alter, or her body shape starts to alter, go fetoga. Ge le lerato la gago le lona le ka fetoga, le go fetoga ga gagwe ga mmele ka lebaka la e ka ba mabaka ona a o a le go gona. Gona sewe ga se lerato. Love is not love which alters when it alteration finds. Selerato lewe. Nyalana le make e le tshetshedinyana ka mokgwa o. Ah, ka morago ga nako make sule o tswile dimpa ebile di a tshologa di kgaola dikudupitsa dirempe. A namile a o sa nthata. A wa gana Shakespeare ore leo e tlebe se lerato lewe. It does not alter when it alteration finds. Kore ka mantšhwa mang Shakespeare o ne o ra gore lerato ke la mabakeng ka moka. No condition. A gone mabaka le dipeelano la nnete lerato ga le fetoge.